0: Birichini, sapete che cosa diceva Henry Ford? Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando.
1: Birichina Notizie.
2: Bentrovati a questo flash dell'informazione della notte. La procura di Pavia ha chiuso le indagini. Sempio agito in preda all'odio per il rifiuto di Chiara Poggi. A Milano intanto sono arrivati gli atti per la revisione. Gli indicatori economici ci danno ragione. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia gode di credibilità a livello internazionale, lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Stefano Maulu.
3: Che una serie di provvedimenti che vanno dal piano casa al salario giusto, a nuove normative sugli sfratti, per finire al contenimento energetico, perché per noi l'interesse nazionale è la bussola.
2: Dall'altra curva dello stadio ovviamente si dice tutto il contrario. Filippo Scherra, 5 Stelle.
4: Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti hanno sottoscritto un patto di stabilità e crescita, lacrime e sangue, che ci costa 13 miliardi di euro all'anno. Abbiamo presentato una mozione alla Camera dei Deputati perché questo scempio va rivisto immediatamente.
2: Il caso della Grazia Nicole Minetti, dopo giorni di accertamenti e indagini che hanno coinvolto anche Spagna e Uruguay, al momento non sono emersi elementi significativi per ribaltare la decisione della Procura Generale di Milano, confermata in ultima istanza dal Capo dello Stato. È tutto, buonanotte.
1: Birichina Notizie.

Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio, ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo: restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta e scelta.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Ma con Birichina, no problem.

0: Nessuno trova la sua strada senza essersi mai perduto. Radio Birichina, il tuo faro nella notte. Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: Sono le 3:00.
1: Attenzione.

0: Birichina.
1: Birichina.
2: Radio Birichina.
0: No problem.
3: Birichina Notizie.
4: Bentrovati. Nella sanità pubblica italiana in arrivo aumenti stipendiali fino a 209 euro medi mensili, arretrati intorno a 1200 euro e 1,537 miliardi di risorse a regime dal 2027. Sono contenuti nel rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità 2025-2027, presentato dall'ARAN alle organizzazioni sindacali di categoria. Il contratto riguarda oltre 590.000 addetti del servizio sanitario nazionale. Nel 2025 il mercato immobiliare di lusso in Italia si conferma in crescita. L'offerta di abitazioni di pregio ha registrato un incremento del 23% rispetto al 2024. Lo indica la quinta edizione dell'Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da immobiliare.it e Insights. Se Milano è di nuovo prima con 8,7 miliardi di euro più 13%, Roma è seconda con 5,6 miliardi più 8%. Esce in Italia il film che documenta il tour mondiale di Billie Eilish, tra le artiste più acclamate e influenti della sua generazione. Diretto da James Cameron e dalla stessa cantante e cantautrice, si rivela un'esperienza musicale e cinematografica immersiva. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, è al cinema con la distribuzione di Eagle Pictures.
5: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
3: Birichina Notizie.

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo: restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta e scelta.

0: L'8 maggio il park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al park. Nova Gorica, Slovenia.
1: Segui sempre le perle di Roberto e ne hai pescata qualcuna anche tu. Per te ci sono le perle della domenica. Diventa protagonista su Radio Birichina e raccontaci i tuoi gioielli purissimi di musica. Vai sul sito birichina.it o apri la nostra app, compila il form e condividi la tua musica preferita con gli ascoltatori di Radio Birichina. Le perle della domenica andranno in onda ogni domenica alle 8:40 e alle 17:10.

Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiamano sogni. Con Radio Birichina puoi scegliere se ricordare o sognare.

La vita è come la box. Devi cercare di rimanere in piedi, di incassare il colpo e imparare a vivere con le cicatrici. Radio Birichina. No problem.

0: Radio Birichina ti ricorda che il tempo è gratis, ma è senza prezzo. Non puoi possederlo, ma puoi usarlo. Non puoi conservarlo, ma puoi spenderlo. Una volta che l'hai perso, non puoi più averlo indietro. Birichina.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

La vita è per il 10% quello che ti accade e per il 90% come reagisci. Radio Birichina, no problem.

0: magi non si misero in cammino perché avevano visto la stella, ma videro la stella perché si erano messi in cammino. Non smettete mai di crederci e fatevi accompagnare anche dalla musica di Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 3:57.

0: Birichina, no problem. Birichina Notizie.
1: Bentrovati a questo flash dell'informazione della notte. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini. Sempio agito in preda all'odio per il rifiuto di Chiara Poggi. A Milano intanto sono arrivati gli atti per la revisione. Gli indicatori economici ci danno ragione. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia gode di credibilità a livello internazionale. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, Stefano Maulu.
2: Una serie di provvedimenti che vanno dal piano casa al salario giusto, a nuove normative sugli sfratti, per finire al contenimento energetico, perché per noi l'interesse nazionale è la bussola.
1: Dall'altra curva dello stadio ovviamente si dice tutto il contrario. Filippo Sciarra, 5 Stelle.
3: Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti hanno sottoscritto un patto di stabilità e crescita lacrime e sangue che ci costa 13 miliardi di euro all'anno. Abbiamo presentato una mozione alla Camera dei Deputati perché questo scempio va rivisto immediatamente.
1: Il caso della Grazia Nicole Minetti, dopo giorni di accertamenti e indagini che hanno coinvolto anche Spagna e Uruguay, al momento non sono emersi elementi significativi per ribaltare la decisione della Procura Generale di Milano, confermata in ultima istanza dal Capo dello Stato. È tutto, buonanotte.
0: Birichina Notizie.

0: Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Birichina.
2: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

Lasciati stupire ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua. Anche le rughe del viso e quelle dell'anima. Radio Birichina, magica come la notte.

anche questo giorno è finito. Forse non tutto è andato come avremmo voluto, ma i sognatori non si scoraggiano mai. In fondo, domani è un altro giorno. Domani è un'altra storia. Buonanotte, Radio Birichina, no problem.

Non fare programmi, non pensare troppo. Le cose belle accadono all'improvviso. Radio Birichina, no problem.

ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Mario Biondi a chiudere il notturno.
1: Di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.
2: Da Venezia, graffia per voi, Andy Mancuso.
0: Sì!
1: Su Radio Birichina, graffia per voi, Andy Mancuso.

0: Al mio segnale scatenate la moca. Fuoco alla moca.
1: Su Radio Birichina, grazie per voi, Andy Mancuso.

0: graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
1: Andiamo avanti, perché c'è movimento anche durante la notte, quando non ci sta nessuno qui alla radio. Birichina piace, grazie per sostenerci sempre. E adesso, dottor Baldan, preso giornatine di vacanza il dottor Favero, di venerdì, furbo lui, andiamo.
0: Radio Birichina.
2: Time, ora. Sono le 5:02. Birichina Notizie.
3: Bentrovati. Nella sanità pubblica italiana in arrivo aumenti stipendiali fino a 209 euro medi mensili, arretrati intorno a 1200 euro e 1,537 miliardi di risorse a regime dal 2027. Sono contenuti nel rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità 2025-2027, presentato dall'ARAN alle organizzazioni sindacali di categoria. Il contratto riguarda oltre 590.000 addetti del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2025 il mercato immobiliare di lusso in Italia si conferma in crescita. L'offerta di abitazioni di pregio ha registrato un incremento del 23% rispetto al 2024. Lo indica la quinta edizione dell'Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da immobiliare.it e Insights. Se Milano è di nuovo prima con 8,7 miliardi di euro più 13%, Roma è seconda con 5,6 miliardi più 8%. Esce in Italia il film che documenta il tour mondiale di Billie Eilish, tra le artiste più acclamate e influenti della sua generazione. Diretto da James Cameron e dalla stessa cantante e cantautrice, si rivela un'esperienza musicale e cinematografica immersiva. E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Birichina Notizie.
0: Radio Birichina. New Song.

Quello che dico io, lavorano sempre di meno, qua i DJ. Domani torno a casa. Bisogna pagarli a cottimo, in base ai dischi che mettono, bisogna pagarli.

8 di maggio. Allora il numero 393-7366-770 è qui dove si registrano i messaggi.

avete, avete l'occasione di registrare, di mettere mano al nostro archivio, approfittate, no, i messaggi scritti non li voglio, anche perché non riesco a leggerci, a leggerci questo PC che è lontanissimo, ho la mia miopia cavalcante, non riesco a leggere io. Dovrei inforcare l'occhio.

Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescens? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescens di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama a 011 187 69 077 011 187 69 077.

0: La mamma, che confusione. Ho provato a mixare la mia base con il disco. È successo un macello.
1: Va bene, Gio, hai ragione. Mi potresti mettere allora Azzurro di Adriano Celentano?
0: Certo.
1: E vi mando comunque lo stesso un bacione grandissimo. E comunque io sono felicissima perché sì, me ne vado un po' al mare due giorni.

0: chi è? Auro, Auro, sei tu?
1: Buongiorno Gio, buongiorno Birichini. Buongiorno. Auro dalla provincia di Cremona, il camionaro che forse non fa più rumore.
0: Fai un po' di casino.
1: Ciao
0: invece.
1: Gio, volevo solo un saluto.
0: Sì.
1: È venerdì.
0: Sì.
1: Domani si va nel Monferrato a prendere un po' di vino.
0: Bravo.
1: Così bevo la faccia tua.
0: Tiè.
1: Ciao, tiè. Buon weekend a tutti.
0: Ciao ragazzo, che canzone abbiamo scelto?

Padova. Ma mi sa che è Venezia, ma non ne sono sicuro. Comunque, operatore Gianni, buone giornate. Il saluto ti arriva da tua moglie Marina, che

0: categoria. E adesso svogliati, come sai fare tu.
1: Buongiorno Joe, buongiorno Birichini.
0: Ciao, grazie. Abbiamo altri messaggi. Quelli che non hanno richiesta vogliono. Però è troppo presto, ok. Allora andiamo a trovare la Michelina, pronto?
2: Ciao a tutti da Marta e Michele.
0: No, Michele e Marta.
2: E noi stiamo andando al mare sì. E vorrei sentire la canzone Sì, viaggiare di Battisti. Ciao a tutti.
0: Ciao, sarà che è venerdì, sarà che sono il mio grado di deficienza proprio a livelli massi. Ma stamattina non ne imbrocco una. Portate pazienza, ragazzi, portate pazienza. Dai, siamo arrivati a venerdì, grazie a Dio, come cantava qualcuno. È venerdì, domani è a riposo anche per me. La vecchia è stanca e non ce la fa più.

0: Anche la bresciana che se ne va al mare di venerdì. Sì, perché di domenica ci vanno tutti, quindi bravi. Oh mamma mia, Manuela di Brescia, un'altra volta che mi arrivi a registrare senza dirmi chi sei e da dove chiami, già che stiamo vivendo la puntata del venerdì che è la peggiore della settimana, eh.
1: Buongiorno Gio, sì. Dai che venerdì, puntata orrenda scommetto,
0: orrendissima.
1: Vediamo di tirare su un po'.
0: Sì.
1: La storia qua. Ascolta, mi faresti ascoltare per favore Ligabue, buonanotte all'Italia.
0: Bene, dai.
1: Ciao Gio e buon weekend, a lunedì. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, dammi 27 secondi che devo fare una roba e poi, anche perché devo svegliare il Liga, Berichina.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: Se piova, un po' a porta nera, sentiamo, dai,
1: pronto. Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Volevo salutarti come fine settimana.
0: Sì.
1: E augurandoti un mondo di bene.
0: Sì.
1: Per questi giorni.
0: Grazie, sembra.
1: Che vengono comunque. Vabbè. Anche se piove, Gamesso piova.
0: Gamesso piova, lo dico per i romani, lombardi, Piemonte. Gamesso piova significa che pioverà i prossimi giorni. Grazie. Andiamo in Brianza, pronto?
2: Buonissimo, ciao Angelo, il camionista da quello della Brianza. Oddio, ciao. In realtà sto rientrando.
0: Ciao Brescia, Angelo.
2: Brescia.
0: Sì.
2: Mi faresti ascoltare la canzone di Lisa Stanfield,
0: sì,
2: in duetto con Barry White, All Around the World?
0: Mamma, che
2: grazie,
0: bella.
2: Grazie, buon fine settimana.
0: Che bella, Angelo, devi sapere che quando ci colleghiamo con il paradiso dei grandi artisti, chiamiamo Barry, lui non si tira mai indietro, ma stamattina non lo so, deve aver mangiato troppo ieri sera. Un pranzo.

0: Terence Hill. Dipende, altrimenti ci arrabbiamo. Ah, mamma mia, chi abbiamo? Da Ferrara? Pronto?
1: Buongiorno, Gio, sono Tiziana. Stamattina che la mia radio prendeva la rete non riesco a riceverti.
0: Sì.
1: Perché suona ma non rispondi.
0: Ragazzi.
1: Comunque ti volevo sentire persona perché sei una persona fantastica.
0: Grazie,
1: Buon venerdì a tutti i radioascoltatori.
0: Sì.
1: E ti lascio il gettone.
0: Grazie.
1: Una buona giornata, un buon weekend a tutti.
0: Grazie.
1: A tutti.
0: Grazie.
1: La birichina è sempre con noi, che ci tiene in compagnia.
0: Grazie.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao. Andiamo di qua.
2: Ciao Giovanni, buongiorno. Luca da Cappella di Scorzè. Volevo augurare buone ferie al compagno Marco.
0: Sì.
2: E buon fine settimana a tutti voi. Se puoi mettere una canzone sudamericana, se ce l'hai.
0: Ok.
2: Ti lascio comunque il gettone sudamericano al compagno

0: bucone di Michel. Sì, te l'ho detto che mi sto ammalando, sta cambiando il tempo. Non riesco a parlare stamattina. Lucone, re del panettone. Dalla città di Milano mi manda due foto. Guarda che io sono nato molto prima di Radio Birichina, è pronto?
1: Ciao Gio, sono sì. Luca, il pasticcere di
0: sì,
1: Milano.
0: Sì.
1: La Matra, guarda cosa ho trovato ieri,
0: sì.
1: Un cimelio dentro un locale,
0: sì.
1: Un ristorante.
0: I nostri, vassoi ha trovato.
1: Neanche tu sapevi che l'avevano fatto.
0: Ragazzo, certo. Si trovano, anzi noi ci rivolgiamo a tutti coloro che hanno locali, insomma i bar, i ristoranti. Se volete un po' di birichina nel vostro locale basta chiamare il centralone e dire: oh, gradirei avere qualche vassoio della Radio Birichina. Provate a chiedere, mal che vada vi dicono di ni. Non di no, di ni, non vi dicono mai di no, di ni. Ok, da Verona, Orni.
2: Pronto? Buongiorno da Verona,
0: sì.
2: Sono ciao. La Orni.
0: Ciao.
2: Ma oggi sembrerebbe che venisse fuori anche il sole.
0: Dici?
2: Bah, vedremo. Beh, che ci sia il sole, che piova, è lo stesso, l'importante è che il sole sia.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
5: Non hai ancora prenotato il gel della BMS? Still?
6: Purtroppo no, ma va domani? Lo voglio a casa, come si fa?
5: 035 83 17 91
6: 38 euro di due flaconi da 250 grammi cada uno.
7: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.
1: Birichina.
7: Se vuoi essere triste, nessuno al mondo può renderti felice. Ma se decidi di essere felice, nessuno e niente può toglierti la felicità. E Radio Birichina contribuirà volentieri alla tua felicità.
1: Birichina.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Dei
15: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
16: Perché se non Dighi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
20: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: nei Carrefour per i market aderenti e online. Carrefour. Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno, questa è Radio Berichina. No problem.

0: con Cuore di Vetro 1976, solo Birichina vi può regalare delle canzoni belle così, no? Le 6:11 minuti, buongiorno e buon venerdì 8 di maggio, c'è già qualcuno qui al telefono, buongiorno.
1: Sì. Ascolta, mi ho appena telefonato adesso, voglio ascoltare per favore Sasso Rosa, Sasso Blu, ti Adam.
0: Ti puoi presentare almeno, possiamo sapere chi sei?
1: Mi chiamo Corrado, il telefono da Cerro Veronese, provincia di Verona.
0: Dal Cerro, va bene, dai. Corrado, allora
1: paese,
0: ti...
1: Ascolta, sì? Il paese di Gigliola Cinquetti.
0: Sì, la vedi mai Gigliola Cinquetti? La incontri ogni tanto?
1: Ogni tanto sì.
0: È ancora una bellissima donna, dai, di la verità.
1: Sì, è ogni tanto sì, bellissima donna veramente...
0: Oltre che molto
1: forse,
0: brava.
1: Forse per lei non passerò mai gli anni.
0: È vero, tra l'altro molto gentile, lei è stata qui a trovarci proprio qualche mese fa, insomma. Salutacela se la incontri,
1: Saluti.
0: Grazie Corrado, ti auguriamo una buona giornata.
1: Salve, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Uomo di poche parole, ma di gusti musicali eccelsi. Ascoltiamo Adamo con il suo Sasso Rosa, Sasso Blu dal 1972.

0: Adamo con noi, 1972, ricordiamo agli amici di Birichina, quelli che magari ci stanno ascoltando per la prima volta, come dovete fare per richiedere una canzone. Basta telefonare, semplice, al 393-7366-770. Buongiorno!
1: Buongiorno Rosa e buongiorno Birichini, sono Luca, l'impiegato del volante d'Avanzago. Oggi volevo dedicare una canzone alla mia mamma che avrebbe fatto 79 anni. La canzone è quella di Barbarossa, Portami a ballare. E fare un abbraccio a tutte le mamme del mondo. Un saluto alla scuderia Assi, buona giornata.
0: Grazie Luca per il pensiero. Luca Barbarossa con
2: portami
0: noi.
2: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi.

0: Luca Barbarossa con questa canzone molto toccante. Le 6:20 e la musica continua. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, buongiorno a tutti i birichini e a tutte le birichine. Sono Fabrizio, chiamo da Misinto, provincia di Monza Brianza. Vi ascolto in FM e volevo chiedere se è possibile, per concludere la settimana,
0: sì,
1: la canzone Don't Stop Believing dei Journey. Grazie mille.
0: Grazie a te Fabrizio per questa scelta, per questa bella canzone. Just a small-

0: Steve Perry con la sua band I Giorni e Don't Stop Believing, non smettere mai di crederci, Le 6:25, lottare sempre, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Rosa, sono Gioacchino da Lignate, provincia di Milano.
0: Gioacchino, che nome intrigante.
1: Intrigante, sì, un nome... Però, un po' nome da vecchio, diciamo.
0: No, dai, come mai? Che origini ha il tuo nome? Non te l'hanno mai detto i tuoi genitori?
1: Napoletano, partenopeo, ma non... Però non ho mai visto il mio nome, che origini hai.
0: Non hai approfondito?
1: Mio nonno di mio nonno, un po' di leggende meridionali, diciamo.
0: Vabbè, nome. Dai. Comunque è un nome che ispira simpatia, secondo me, Gioacchino.
1: Sì, sono uno molto... sempre con la battuta pronta, sempre con la... Vabbè.
0: Bene, dai. Stai andando al lavoro?
1: Sì. Oggi siamo di lavoro. È venerdì, e vabbè, dai. Settimana andata piano piano.
0: Di che cosa ti occupi, Gioacchino?
1: Ah, sono un operaio normale.
0: Un operaio con l'amore per la musica.
1: Per la
0: musica.
1: Sì, c'è cioè, Adriano il mio mito. Adriano, io sono un po' all'antica, però vabbè.
0: Ma guarda che Adriano Celentano è amato da tantissime generazioni, da quelli che l'ascoltavano quando erano giovani e dai giovani di adesso, quindi un artista che non ha età.
1: No, io ho quasi 50 anni, però tante canzoni le so. Per me Adriano è come la Lombardia, l'Italia, in quei momenti che lui cantava con le canzoni. Sono qua le cose reali di questi tempi, diciamo.
0: È vero. Allora... che canzone, immagino una canzone di Adriano Celentano a questo punto?
1: Sì, se è possibile Giungla di Città, che un po' non la sento, magari se...
0: La sentiamo volentieri insieme, ti auguriamo una buona...

0: giornata.
1: Ciao
0: Gioacchino, ciao ciao. Salutiamo anche chi oggi se ne va tranquillamente a pescare come Ringo, e poi salutiamo anche Rosa di Milano per il suo Aldo, anche lei voleva una canzone di Celentano.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Berichina. Cadendo, la goccia scava la pietra. Non per la sua forza, ma per la sua costanza. Radio Birichina, la perseveranza è la sua forza.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
2: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
2: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
3: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
2: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Buongiorno di te, di me, Claudio Baglioni. Questa era una canzone richiesta da Graziella per la sua amica mille Grazia di Varese. Buongiorno.
1: Mille giorni, aspetta, sono 360, sono tre anni, 369, sui tre anni, insomma.
0: tre anni. Una parte di vita importante.
1: Sì,
0: Allora, noi vi diamo a disposizione una settimana, non tre anni,
1: Pensavo che con 1.165 euro mi facessero fare 1.000 giorni di vacanza, un euro al giorno,
0: no.
1: Dicono come, no. Allora, 1.165 euro è il valore di questa vacanza da sogno dall'11 al 18 di ottobre a bordo di una nave fantastica con un carico di artisti fantastico, con i vostri personaggi della radio, con il nostro Roberto Fotonico e tutti gli altri che ci saranno, insomma.
0: Oggi è l'ultimo giorno per prenotare a questo prezzo super vantaggioso, un prezzo birichino, poco più di 1.000 euro.
1: Sì, e allora si partirà da Livorno, si raggiungerà Marsiglia, Barcellona, poi la Tunisia, la Goulette, Palermo, Monreale in Italia, quindi è a Napoli, Pompei.
0: Giusto,
1: siamo precisi.
0: Si farà un giretto anche a Pompei.
1: Esatto.
0: Chiamate oggi più tardi dalle 9 allo 0423 7367 per prenotare il vostro posto. Ringraziamo anche Prima Rete Viaggi e Vacanze che ci assisterà.
1: Bene.
0: Perché se tu romperai le scatole io chiamerò Prima Rete.
1: Esatto.
0: Vabbè, allora ci concentriamo sui compleanni.
1: Sì.
0: Perché a Madrid nasceva qualche anno fa un bellissimo ragazzo di nome Enrique Iglesias.
1: Scusa, tu mi parli di ragazzi, io me ne vado via.
0: 1975, lui ha 51 anni, lo festeggiamo con Súbeme la Radio.

0: 6:46 di questo bel venerdì 8 di maggio. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, buongiorno Gio. Buongiorno a tutti i birichini. Sono Alessandra dalla provincia di Ferrara.
0: Sì.
1: Finalmente è venerdì.
0: Beh.
1: E niente, volevo dedicare Mogol Battisti di Mina e Andrea Mingardi alla mia mamma, perché veramente è come una canzone di Mogol e Battisti. E anche se si litiga, si discute,
0: normale, routine,
1: è la mia mamma, e quindi tra un po' è la festa della mamma. Un augurio a lei e a tutte le mamme che ci ascoltano.
0: La mamma non si tocca.

0: Guardi che bella coppia e soprattutto che bel paragone, Alessandra di Ferrara. A tutte le mamme in ascolto questa canzone, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa e buongiorno a tutti i birichini all'ascolto. Stamattina volevo sentire per cortesia, se possibile, Viaggio di un poeta dei Dig Dig. Sono Tiziano, il camionista da Crema. Ciao e buon fine settimana a tutti.
0: Giustamente un autista non poteva che non chiedere Viaggio di un poeta, buon viaggio da parte di Radio Birichina, a tutti gli autisti, a tutti quelli che stanno guidando.

0: gazzelle, i Dick Dick dal 1972, Viaggio di un poeta, buongiorno!
1: Buongiorno Rosa, sono Luca di Brescia.
0: Sì?
1: È una premessa, magari non lo sapete, Anna e Gioacchino sono i genitori della Madonna.
0: Ah, grazie per avercelo ricordato, grazie, buongiorno!
2: Buongiorno, sono Mauro dalla provincia di Novara, vi ascolto in FM e vorrei ascoltare la canzone Ride On di CDC, se è possibile.
0: Certo che è possibile.
2: E augurare una buona giornata a tutti. Grazie.
0: Grazie anche a te, buona giornata.

0: AC/DC in sottofondo, diamo anche un infotraffico.
1: Cosa bella gioia.
0: Buongiorno.
1: Direzione Venezia, tra Verona Est e Soave. Allora, c'è molta coda, quindi è meglio uscire a Verona Est e rientrare a Soave. Stanno asfaltando lì in zona autogrill, lì prima di Soave. C'è aperta la seconda e la terza corsia. Quindi Rosa, puoi capire il delirio, poi venerdì.
0: Grazie per l'info, Giuliano. E adesso accontentiamo un'amica di Vercelli, la signora Cosetta, che ci ha mandato una lista di canzoni. Tra queste da ascoltare abbiamo scelto Gianni Nazzaro, Il primo sogno proibito.

Gianni Nazzaro, il primo sogno proibito qui su Radio Birichina, qui niente è proibito, eh? Ci potete chiedere le vostre canzoni al 393-7366-770, accendiamo questo bel weekend insieme. Salutiamo anche Paolo di Rovigo, arrivato troppo tardi per la canzone, ma ti dirotteremo sicuramente in segreteria. Ci sentiamo domani alle 6, qui sono le 7 passate da un minuto.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Birichina.
2: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Drupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e Alvio ed Elena.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
2: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
4: Birichina. Radio Birichina Traffico.
5: Buongiorno, eccoci a un nuovo aggiornamento della viabilità sulle autostrade. Cominciamo dalla A1, dove c'è un chilometro di coda tra bivio e inizio complanare di Piacenza Basso Lodigiano in direzione di Milano a causa di un incident. Il tempo di percorrenza è di 25 minuti. Coda invece di 4 chilometri fra Sasso Marconi e bivio con la 1 variante di valico per un altro sinistro. In questo caso il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Siamo sulla corsia in direzione di Firenze. Rallentamenti anche sulla A4 tra Dalmine e Trezzo, perché il traffico è intenso. Per lo stesso motivo ci sono code a tratti fra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla A23 nebbia a banchi tra Pontebba e Tarvisio Nord. Sulla A24 coda fra Portonaccio e bivio con la A24 tangenziale est in direzione di quest'ultima a causa della viabilità esterna che è non riceve. Era l'ultima informazione. Buon viaggio.
6: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea Corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
11: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
17: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al

0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Buongiorno Radio Birichina, Antonio da Trezzano sul video, falegnameria bello bello. Oggi se possibile vorrei ascoltare e dedicare a tutte le mamme del mondo e viva la mamma di Edoardo Bennato. Grazie Radio Birichina e buona giornata.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri? Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

Buongiorno Radio Birichina, sono Mirko dalla provincia di Ferrara. Oggi una bella giornata, inizia con un bel sole, sto accompagnando la mia bambina a Ferrara per prendere il treno per la gita di Ravenna. Volevo dedicargli una bellissima canzone di Jovanotti, Occhi a cuore. Grazie a tutti, un saluto a tutti, baci, ciao belli, ciao.

Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

Giorgio in provincia di Reggio Emilia che vi, e vi chiede di ascoltare Bohemian Rhapsody del famoso gruppo Queen. Buona giornata a tutti.

0: proprio si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
8: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
9: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
8: L'ha applicato da sola?
9: Ma certo, pennello, polso e voilà!
8: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Berichina. C'è un punto in cui da lì in poi è solo ed inesorabilmente troppo tardi. Radio Berichina ti ricorda di ricordartelo.
13: Berichina. La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Berichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Berichina 800 651 651.
12: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
14: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
15: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
15: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
14: Vieni in Fiera a Verona dal 6 al 9 maggio.
15: Delex.
14: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
15: Delex. It.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni. Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: Radio Birichina Remembering. Radio Birichina Remembering.
1: Ben ritrovati qui su Radio Birichina, eccoci insieme per augurare buon compleanno a Enrique Iglesias, che è un cantante, cantautore e produttore musicale spagnolo, nato per l'appunto l'8 maggio 1975 a Madrid, in Spagna. Figlio del famoso cantante Julio Iglesias e della giornalista Isabel Preisler, Enrique ha iniziato a fare musica fin da giovane con il suo mix di pop e musica latina e ha venduto oltre 180 milioni di dischi in tutto il mondo, ottenendo numerosi premi. Auguri a Enrique Iglesias e noi ci risentiamo domani. Ciao!

Beh, siete il numero uno. Sono Elena, chiamo dalla provincia di Torino, vi ascolto in FM. Volevo ascoltare Gloria di Umberto Tozzi e vi auguro a tutti una buona giornata. Ciao!

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Giuseppe da Verona. Voglio fare gli auguri al nostro capo, Domenico Giardino. E un grande saluto a tutti i nostri colleghi. Volevo mettere una canzone di Gigi D'Alessio, Non mollare mai. Grazie Radio Birichina, siamo in ascolto. Se ce la metti quasi subito, ti ringraziamo, siete i numeri uno.

Buongiorno Radio Birichina, vi ascolto in FM dalla provincia di Vicenza e volevo ascoltare una canzone di Dino, La tua immagine. Grazie, siete forti.

0: Sono le 8:01.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
4: trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: delix.it.
4: spediamo gratis in tutta Italia.
3: delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Le notizie di Radio Birichina.
6: Buona giornata da Federica De Boni. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo stabilisce la Corte per il Commercio americana. Colloquio telefonico del capo della Casa Bianca con von der Leyen. Se Bruxelles non rispetterà l'intesa sulle tariffe entro il 4 luglio, aumenteranno in maniera vertiginosa. Bisogna lavorare per la pace instancabilmente, il monito di Leone XIV durante l'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Rubio, che oggi vede la Premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. Tennis: Roma si infiamma per gli azzurri oggi al Foro Italico, in campo Musetti, Arnaldi, Darderi, Cocciaretto, Basiletti e Grant. Attesa per l'esordio domani del numero 1 Sinner contro Hofner. Calcio: la finale di Europa League il 20 maggio sarà tra Aston Villa e Friburgo, quella di Conference il 27 maggio tra il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, e il Crystal Palace. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
9: Circondatevi di qualcuno che meriti ciò che avete dentro, se no preferite la solitudine. Ci sono ricchezze che non vanno svendute. Radio Birichina, apprezzare ciò che siete è per noi la priorità assoluta. Birichina.
10: Da Carrefour, 96 ore scontate.
11: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
13: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail:
15: spritz al tramonto.
14: Colazione:
15: cappuccino vista mare.
14: Estate:
15: crociera all inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393 7366 770 393 7366 770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Ti ascolto per radio, sono Andrea Di Marzano Romano, vorrei ascoltare la canzone di Ligabue, è venerdì.

0: Quando hai un problema con la tua auto, un graffio sulla carrozzeria, una revisione da fare, un guasto improvviso o magari è tempo di cambiare i pneumatici, a Roma c'è un posto che pensa a tutto. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra. Un'unica struttura per carrozzeria, centro revisione, officina meccanica e sostituzione pneumatici. Professionisti affidabili, soluzioni giuste. Prima di tutto, passa da noi a Roma Nord. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra, in via Falcade 48. Autocentro Saxa Rubra.
1: Ultima chiamata prima dell'estate.
2: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
5: Hit Universal Fun. Grande festa per il 42esimo anniversario del parco di Nova Gorica. L'8 maggio dalle 18 ti attende un ricco programma con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio festeggeremo con tante altre promozioni e sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
7: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
8: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
9: Rifiuto.
8: Vuoi gestire registri o Mood con pochi clic?
9: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

Ciao Radio Birichina, sono Franca, chiamo da Pernumia, provincia di Padova. Volevo dedicare Vamos a Ballar di Paola e Chiara al panificio, a tutti i miei colleghi e a tutti voi. Grazie, ciao, buona giornata.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

Ciao Radio Birichina, sono Sergio da Vicenza. Sto raggiungendo i miei amici di Ferrara per andare a mangiare il pesce oggi a mezzogiorno. E vorrei dedicare una canzone alla mia amica Valeria di Coccaniglia. Metti una canzone di Julio Iglesias, quella che vuoi tu. Buona giornata a tutti voi. Ciao Birichini.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
1: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Scopri la qualità della vera Aloe Arborescence. Aloe Ghignone realizza un succo purissimo che aiuta a depurare l'organismo e sostiene le difese immunitarie. Chiama 011 187 69 077 o aloeghignone.com.
7: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque. In strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Ed eccoci pronti per le perle mattutine, amici di Radio Birichina. A tutti voi buona giornata da Roberto. Salutiamo anche la grande Tiziana che sta in regia. Le prime due perle di questa giornata sono Lou Reed con Walk on the Wild Side. Questo è un brano del 1972 che riscopriamo dopo molto tempo. E poi abbiamo Franco Battiato con la sua Eterna Centro di Gravità Permanente, brano del 1981. Queste sono le due perle di questa mattina. A tutti voi da Roberto un abbraccio e viva la vita, ciao!
0: Le perle di Roberto su Radio Birichina.

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina. No problem.
2: Chiamo da Monastiero di San Martino di Lupari. Vorrei ascoltare, se è possibile, Under the Boardwalk dei The Drifter. Sono Dino. Grazie.

0: 393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.
1: Ciao Radio Birichina, sono Manu e chiamo dalla provincia di Vicenza. In questo venerdì volevo sentire, se possibile, la canzone Un amore così grande cantata da Albano. Volevo dedicarla alla Maria, scusandomi se ho tirato un po' troppo la corda, mandandole un grandissimo abbraccio e dicendole che mi manca tantissimo. Grazie Radio Birichina e a presto.

Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 8 e 59 minuti. Birichina.
2: Ecco, finito. E ora?
3: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
5: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri? Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
6: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Birichina.
7: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e Alvio ed Elena.
6: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
7: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
6: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
1: Le notizie di Radio Birichina.
9: Buona giornata da Federica De Boni. Il messaggio della Santa Sede dopo l'incontro tra Leone XIV e Rubio. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno. Serve lavorare instancabilmente in favore della pace. E Trump rivela: ho detto di dire al Papa in modo garbato che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Per la procura di Pavia avrebbe ucciso lui Chiara Poggi nel 2007 per una avance respinta. A Milano gli atti per la revisione del processo di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere. Tennis, il numero uno del mondo Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio agli internazionali d'Italia, domani contro Hofner, ieri bagno di folla a Roma agli allenamenti. Ciclismo, al via oggi la 109esima edizione del Giro d'Italia, start dalla Bulgaria a Nessebarra sul Mar Nero, in 3 settimane 21 tappe. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Birichina. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
1: Birichina. Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita. Birichina.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
14: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
15: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Sì, ciao, sono Stefano di Zanè, provincia di Vicenza. Io e oggi, per festeggiare il venerdì, vorrei richiedere la canzone di Plastic Bertrand, For Me. Grazie.

0: Buongiorno Radio Birichina, siamo Jimmy e
1: Peppe,
0: siamo da Grassobbio, Bergamo, vogliamo dare il benvenuto alla nuova assunta Serena con la canzone di Laura Pausini, benvenuto.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
4: Hit Universal Fun. Il parco compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al parco, Nova Gorica, Slovenia.
5: La pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
8: Il palo del mattone.
9: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
10: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
11: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

Ciao a tutti, sono Fabri Robbiate ed ecco, mi ascolto tramite la radio FM, mi piacerebbe sentire una canzone di Madonna, Like a Prayer. Bacio a tutti, buon venerdì, Fabri Robbiate.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
4: perché se non dighi non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Ho imparato a rispettare le idee altrui, ad arrestarmi davanti al segreto di ogni coscienza, a capire prima di discutere, a discutere prima di condannare. Radio Birichina, saggezza nell'aria. Birichina.
13: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
14: Se cerchi dolcezza
15: o se preferisci un gusto più deciso,
14: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
15: Sono entrambi buonissimi.
14: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
17: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
16: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
18: Rifiuto con 2O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
19: Le perle di Roberto, preziose e rare. Weekend
20: special. Ma cosa sta succedendo qua? Mi rubate pure le perle, non ci posso credere. Anche voi avete il baulotto con le perle? Bene, allora condividiamole con tutti gli amici ascoltatori di Radio Birichina. Vi lascio il posto veramente, ma attenzione, soltanto la domenica.
19: Sul sito e sull'app di Radio Birichina potrete proporre le vostre perle e presentarle ogni domenica alle 8:40 e alle 17:10.
20: Ma cosa aspetti? Corri su birichina.it.

Radio Birichina, sono Nicoletta di Vicenza. Io e la mia collega Barbara abbiamo il piacere di ascoltare la canzone di Fu 50 Primavere, visto che ormai siamo prossimi al concerto. Dai, Schegge, ormai ci siamo, manca poco. Ciao, buona giornata a tutti.

Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

Buongiorno, sono Nino da Ponte della Priula. Vorrei ascoltare Incoscienti Giovani di Achille Lauro. Ti amo dalla provincia di Treviso. Vi auguro una buona giornata a tutti e un grazie infinite. Ciao, ciao.

Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Buongiorno Radio Birichina, sono Simone da Palermo. In occasione della festa della mamma vorrei dedicare la canzone Cara di Christian alla mia indimenticabile e carissima mamma, da parte mia e da parte dei miei fratelli. Il tempo vola.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 10:02.
2: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
7: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
6: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
7: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
6: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: con una canzone e una dedica? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Buongiorno, ieri Papa Leone XIV ha ricevuto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Relazioni solide, impegno comune per la pace, ha ribadito il pontefice. La Santa Sede ha definito l'incontro amichevole e costruttivo. Oggi il Papa a Pompei per festeggiare il suo primo anno di pontificato. Il capo dello Stato ha nominato i nuovi alfieri della Repubblica, ha invitato i ragazzi a superare le solitudini per abbattere i muri della paura. Il tema scelto per l'edizione 2025 era sperimentare e comunicare la solidarietà. La Presidente del Consiglio ha ricevuto il primo ministro polacco Tusk. Rapporti economici molto intensi, ha detto Meloni. L'interscambio commerciale l'anno scorso ha toccato un nuovo record storico.
3: Siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l'Unione Europea si autoimposta, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività, per creare problemi ai nostri lavoratori.
2: Torniamo negli Stati Uniti. Dazi del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali. Lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dalla Presidente non trovano giustificazione nella legge. Europa League, la finale sarà fra Aston Villa e Friburgo. In Conference si contenderanno la Coppa, Rayo Vallecano e Crystal Palace. È tutto, buona giornata.
0: Ogni fiore è la quintessenza che porta un messaggio in grado di guarire l'anima. Radio Birichina, un fiore che sboccia ogni giorno per te.
4: Birichina. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea Corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
10: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
3: La vera Aloe Arborensis è Aloe Ghignone. Chiama 011 187 69 077. 011 187 69 077.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Sound on Monte, hai tempo fino al 10 maggio, ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte, cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Birichina.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ciao, sono Arianna, vi ascolto da Valdagno e vorrei far sentire a mio figlio Alessandro Sognami di Biagio Antonacci. Grazie, ciao, buona giornata.

0: Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Ciao, sono Graziella. Vorrei ascoltare Rose Rosse di Massimo Ranieri. Grazie.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicezia con tutti.
2: Piacere!
3: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: l'ultima chiamata prima dell'estate.
1: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
2: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Birichina.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Segui sempre le perle di Roberto e ne hai pescata qualcuna anche tu. Per te ci sono le perle della domenica. Diventa protagonista su Radio Birichina e raccontaci i tuoi gioielli purissimi di musica. Vai sul sito birichina.it o apri la nostra app, compila il form e condividi la tua musica preferita con gli ascoltatori di Radio Birichina. Le perle della domenica andranno in onda ogni domenica alle 8:40 e alle 17:10.

Ciao Radio Birichina, sono in macchina, ti sto ascoltando. Vorrei la canzone di Angeleri, Lui e Lei. Ciao da Gianpietro di Campagnolupia. E salutatemi Roberto Zanella che mi ha mandato salutare tramite mio fratello Roberto. Ciao, grazie.

Ciao, Lorenzo da Torri del Benaco. Vorrei dedicare a tutti gli alpini che sono a Genova e che stanno andando a Genova, Montagne Verdi. Grazie.

Rati di Ricina, sono Linda di Orzano e vorrei dedicare la canzone ad Emilio che purtroppo è ancora ricoverato in ospedale, apri le porte di Gianni Morandi, con tanti auguri di pronta guarigione, auguri a tutti voi.

0: Ora in onda su Radio Birichina Antonio Poli della Amel Medical per provare gratis a casa tua magnetologi e sistema di magnetoterapia. Chiama il numero verde 800 80 20 40.
1: Buon ascolto su Radio Birichina, 2 minuti da dedicare alle persone che soffrono di dolori articolari. Buongiorno ad Antonio Poli, il nostro mentore di Amel Medical, questa azienda italiana da più di 60 anni sul mercato che vi dà un aiuto serio e concreto per i vostri dolori. Buongiorno Antonio.
2: Buongiorno Rosa, sì, hai riassunto tante belle cose. Parliamo appunto di dolori, parliamo di artrosi, questa malattia che andando avanti con l'età ci fa sentire i primi sintomi, magari prendiamo un antidolorifico per tirare avanti, ma sappiamo che non è la soluzione per arrestare l'avanzamento dell'artrosi, e magari andiamo a farsi delle terapie ottime dove troviamo un benessere iniziale e dopo il problema ricompare. Perché? Perché purtroppo di artrosi non si può guarire, la dobbiamo trattare giorno dopo giorno. Per andare a trattare o cercare di porre rimedio a questo problema qua, noi abbiamo una soluzione, si chiama Antidolor Pro di Amel Medical. La magnetoterapia si divide in due campi: magnetoterapia a bassa frequenza, magnetoterapia ad alta frequenza. Il nostro dispositivo produce sia l'una sia l'altra. Ecco, l'alta frequenza è quella più indicata nell'andare a porre un freno all'avanzamento dell'artrosi e soprattutto anche dell'osteoporosi. È una storia che va a coprire tutta la dimensione del vostro materasso, attenzione, e voi ogni sera che andate a letto la accendete e sotto il vostro lenzuolo, e veramente voi capirete al mattino quando vi alzate dove vi sentite più leggeri, naturalmente i movimenti sono molto più sciolti, la giornata che andate dopo a continuare non avrete più quei dolori che vi limitano nei movimenti. Per provare gratis a casa vostra Antidolor Pro e capire se realmente è valido, 800 80 20 40, sito amelmedical.com.
1: Avete capito, no, amici di Radio Birichina? Con gli apparecchi Amel Medical potete curarvi direttamente a casa vostra con i vari macchinari che avrete a disposizione da Amel Medical. Basta prenotare la vostra prova gratuita 800 80 20 40 oppure visitare il sito amelmedical.com. Grazie mille Antonio.
2: A voi tutti, ciao.
0: Su Radio Birichina abbiamo ascoltato Antonio Poli della Amel Medical. Per provare gratis a casa tua magnetologi il sistema di magnetoterapia, chiama il numero verde 800 80 20 40.

Ciao Birchina, siamo Gianni, Federica, Sabrina e Mohamed. Stiamo piantando i pomodori per fare una bellissima passata da usare poi per tutte le pietanze. Vorremmo richiedere, ascoltare, dedicare a tutti i birichini la canzone La vita è bella. Grazie e arrivederci.

buongiorno, sono Liliana, parlo da Montebelluna, desidero ascoltare una canzone e dedicarla a mio marito, di Nina. Vi ringrazio, buona giornata a tutti.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora.
2: Sono le 11 e 2 minuti.
0: Birichina. Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortice Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su vortexe.com.
4: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Birichina.
5: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Drupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto Di Birichina e Alvio ed Elena.
4: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
5: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
4: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park. Nova Gorica, Slovenia.
0: Birichina.
9: 393-7366-770 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
10: Le notizie di Radio Birichina.
11: Buongiorno, sono stati diffusi da Copernicus i dati sul clima relativi all'aprile 2026. È stato il terzo mese più caldo mai registrato nella storia. In salita anche la temperatura dei mari. Energia e riforma della legge elettorale. Su quest'ultimo tema la maggioranza è aperta a un confronto con le opposizioni. Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia.
12: Il governo Meloni lavora per ridurre il costo dell'energia per famiglie e imprese e rafforzare l'indipendenza strategica dell'Italia. Il nucleare di nuova generazione, sicuro e pulito, è una scelta decisiva.
11: E nonostante nell'ultima settimana i prezzi dei carburanti siano sensibilmente scesi, in Italia c'è chi dà una lettura completamente opposta alla realtà dei fatti. Filippo Scerra, 5 Stelle.
13: Dopo il decreto Meloni, il prezzo della benzina continua a crescere e la pressione fiscale è ai massimi storici.
11: Weekend italiano tra sole e instabilità. Ci saranno ancora alcune piogge al centro-nord, mentre l'allerta gialla prosegue oggi in tre regioni. Il flusso di correnti instabili sta attraversando l'Italia e porta temporali sparsi e un calo delle temperature nelle zone interne. Le elezioni locali nel Regno Unito, Labour dimezzato e Reform primo partito del paese. Sono i dati parziali sullo spoglio in Inghilterra che confermano la disfatta per il partito del primo ministro Starmer. Grazie per il vostro ascolto, a risentirci fra 60 minuti circa.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Buongiorno Radio Birichina, sono Stefania e chiamo dalla provincia di Varese. Volevo dedicare Il mare d'inverno, cantata da Loredana Bertè, al bravissimo Giuseppe, che ha un cuore grandissimo per tutti. Complimenti a tutti voi.

0: Salve!
1: Ah, lei, ho un problema, sa?
0: Cioè?
1: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
0: Per 10 anni non le darà più fastidio.
1: A 6 balconi e un terrazzo!
2: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
1: Berichina. Per resistere al tempo aspettando il momento per prevalere, devi solo trovare un modo di resistere. Allunga la tua linea temporale. Ci vuole più tempo di quanto pensi. Radio Birichina. La pazienza è il nostro forte e il tempo ci ha dato ragione. Birichina.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.

Vorrei ascoltare la canzone Mamma di Pavarotti, chiamo dalla provincia di Vicenza, Valdagno, e per dedicarla a tutte le mamme che oggi è la festa della mamma. Grazie.

Studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 12 e 0 minuti.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano. Fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Quando hai un problema con la tua auto, un graffio sulla carrozzeria, una revisione da fare, un guasto improvviso o magari è tempo di cambiare i pneumatici, a Roma c'è un posto che pensa a tutto. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra. Un'unica struttura per carrozzeria, centro revisione, officina meccanica e sostituzione pneumatici. Professionisti affidabili, soluzioni giuste. Prima di tutto, passa da noi a Roma Nord. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra, in via Falcade 48. autocentrosaxarubra.it.
5: Ultima chiamata prima dell'estate.
6: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
7: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
8: Hit Universal Fun. Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Nuovo appello contro le guerre di Papa Leone XIV dal santuario di Pompei nel giorno del suo primo anniversario da pontefice. Dopo pranzo è atteso a Napoli. Ieri il Santo Padre ha ricevuto in Vaticano un Rubio. Il segretario di Stato americano oggi è a Roma, alla Farnesina, per l'incontro con il vice premier Tajani. Prima del bilaterale ha ricevuto un albero genealogico piemontese che ricostruisce le sue origini italiane. Le Olimpiadi invernali 2026, la Corte dei Conti indaga sulla pista da bob di Cortina d'Ampezzo. Possibile danno erariale legato allo sliding center. La magistratura contabile starebbe inoltre verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto alla società Simico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo i giochi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Berichina. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
3: L'inaspettato è sempre più bello del previsto. Radio Birichina. Inaspettato piacere musicale.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 €. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 €. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: 950 di Andrea Vinghi, Fiorella, la dedico con affetto, una collega. Ok, grazie.

0: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arbor Essence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arbor Essence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Ultima chiamata prima dell'estate.
4: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
5: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

tutti, sono Luciano, chiamo dalla provincia di Vicenza. Volevo salutare il mio amico Sandrone e dirgli stai attento a non esagerare la festa di Elfini, mi raccomando, e dedicarle Elbez. Buon lavoro a tutti e buona festa.

0: casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Telefono da Verona provincia, ascolto in FM, vorrei sentire un brutto da città di Rene Grandi e la dedico a voi che mi fate compagnia. Grazie.

0: proprio si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento.

0: permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
4: Da Carrefour 96 ore scontate.
5: Fino al 10 maggio un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro al letto. Pasta Rummo 1 kg a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
6: Birichina. Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
3: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
4: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motori Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta, partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.

0: Ciao, sono Francesca, chiamo da Vittorio Veneto, provincia di Treviso. Per cortesia mi fai ascoltare il fiume San Cricchi di Andrea. Grazie mille, ciao ciao.
1: Si son presi il nostro cuore,

Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

Buongiorno Radio Birichina, vorrei dedicare Pregherò a tutte le mie amiche qui al lavoro, grazie da Wanda.

il giorno inizia bene è perché c'è Birichina che intrattiene. Dillo a tutti che ascolti la radio più furbetta che c'è e se ti chiedono che radio ascolti, rispondi sempre e solo Radio Birichina.

Buongiorno Radio Birichina, sono Marina Orsola da Monza. Vorrei dedicare la canzone di Lucio Battisti, Anna, alla mia amica Anna, con gratitudine.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 13 e un minuto.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri? Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
9: La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A star fermi non succede niente. Radio Birichina, no problem.
1: Le notizie di Radio Birichina.
10: Buongiorno. Un anno fa la fumata bianca sulla Cappella Sistina annunciava al mondo che la Chiesa aveva scelto il successore di Pietro. In questa occasione, ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, desidero rinnovare a Papa Leone XIV un pensiero riconoscente per il suo instancabile messaggio di fede, speranza, pace, dialogo tra i popoli e vicinanza agli ultimi. Il Papa oggi è a Pompei e a Napoli, città blindate, per il pontefice in piazza Plebiscito, 30.000 fedeli. Nel Regno Unito è arrivato lo schiaffo elettorale al Premier Starmer, che però non si dimette. Nel voto locale vola Reform UK di Farage. I primi numeri dello spoglio, dei 136 consigli in lizza, hanno confermato la disfatta per il partito di Starmer e il boom della destra. A 80 anni dall'Assemblea Costituente, in mostra alla Camera, la nascita della Repubblica Italiana, racconto delle tappe salienti della fase cruciale che portò alla nuova Italia. Il presidente della Camera, Fontana.
11: È importante conoscere la storia per poi poter capire la realtà attuale e magari capire anche le dinamiche del futuro. Mi auguro che soprattutto tante scolaresche e tanti ragazzi vengano a visitare questa mostra, che credo sia fondamentale anche per il futuro della nostra Repubblica e anche per capire quanto è importante vivere in una democrazia, vivere in una Repubblica e non darlo per scontato.
10: È tutto, a più tardi.
12: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
13: Birichina. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere.
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
15: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
16: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
17: Che bel terrazzo!
18: Grazie!
17: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
18: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
17: Allora lo consiglio al vicino.
18: No!
17: Perché?
18: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
17: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
21: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
22: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
23: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
21: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Hai tempo. Anzi, bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
1: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arbor Essence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arbor Essence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077 011 187 69 077.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
9: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

Buongiorno Radio Birichina, Umberto da Vicenza. Devo ascoltare la canzone di Venditti, che fantastica storia della vita, e la dedico a tutto lo staff. Buona giornata, grazie.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Birichina.
3: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Drupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e Alvio ed Elena.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

Ciao Radio Berichina, sono Emanuele di Comacchio, provincia di Ferrara, vi ascolto in FM. Volevo fare una dedica a Valentina di Comacchio con Adesso tu di Eros Ramazzotti. Grazie e buona giornata a tutti. Valentina, ti voglio bene.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Ciao, sono Abele di Argenta, ascolterei volentieri Merdaman di Lucio Dalla. Ti ringrazio, ciao, saluti.

0: chiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Buongiorno Birichina, Andrea da San Giorgio di Piano, provincia di Bologna. Allora oggi vi porto gli Alfa Blondi con la loro Seba Alaie. Ascolti in FM.

Salve, salve, sono Aldo, Aldo da Piove di Sacco ed ascolto in FM. Volevo dedicare al mio amico e collega Riccardo la canzone di Fabrizio De André, Andrea. Grazie infinite, grazie, arrivederci, a riscoltirci, grazie.

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Birichina.
2: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Drupi, Mal, Michele, I Los Locos, Roberto di Birichina e Alvio ed Elena.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
2: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: La vera Aloe Arbor Anxious è Aloe Ghignone. Chiama 011 187 69 077 011 187 69 077.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
5: Birichina.
6: Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
7: Dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, il festival diffuso che ridisegna la città con oltre 250 concerti in più di 140 luoghi. Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano. Ben trovato.
8: Buongiorno, grazie a lei e agli ascoltatori.
7: Ci racconti come sarà questa nuova edizione?
8: Beh, un'edizione molto speciale di Piano City che arriva al suo 16° anno con centinaia di appuntamenti in tutta la città. Abbiamo deciso per questo 2026 di lavorare in un modo molto capillare sulla città. Il gioco di Piano City è proprio di invitare pianisti più celebri, nuove promesse del pianoforte, giovani artisti, insomma, però è di far conoscere attraverso la loro musica i luoghi della città, e non sono solo i grandi musei, le gallerie d'arte, gli spazi convenzionali, diciamo, per la cultura e per la performance pianistica, ma sono luoghi della società milanese, della vita milanese, anche luoghi della fragilità delle persone. Pensiamo agli ospedali, alle carceri, luoghi che fanno parte del tessuto sociale, della vita sociale di Milano. Quindi sarà un grande racconto in musica di una Milano che anche poco si conosce.
7: Grazie a Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano, che ci ha illustrato la nuova edizione del festival diffuso Piano City Milano.
8: Grazie, buona giornata a voi.
9: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzo Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzo Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
2: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Scopri la qualità della vera Aloe Arborescence. Aloe Ghignone realizza un succo purissimo che aiuta a depurare l'organismo e sostiene le difese immunitarie. Chiama 011 187 69 077 o aloeghignone.com.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
0: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
0: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

Allora, ti dico, sono medico, chiamo provincia di Verona, sto scoprendo le FM. Vorrei dedicare mia amica Giulia, Roberta, Emanuela, Agatha di Minerve e Valentina di Presciana la canzone di Annalini, indimenticabile, grazie alla

Ciao a tutti i birichini e birichine, sono Fabio, vi seguo in FM su 101.3 da Anzio, in provincia di Roma. Mi piacerebbe ascoltare Monkey Chap di Dan.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: La luna e l'amore, quando non crescono più, calano. Radio Birichina cresce, cresce, cresce sempre. Birichina.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa.

0: Abruzzo, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Quando hai un problema con la tua auto, un graffio sulla carrozzeria, una revisione da fare, un guasto improvviso o magari è tempo di cambiare i pneumatici, a Roma c'è un posto che pensa a tutto. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra. Un'unica struttura per carrozzeria, centro revisione, officina meccanica e sostituzione pneumatici. Professionisti affidabili, soluzioni giuste. Prima di tutto, passa da noi a Roma Nord. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra, in via Falcade 48, autocentrosaxarubra.it.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.

0: È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Ciao, buongiorno, chiamo in FM da Venezia. Vorrei dedicare a tutti la canzone di Emma, Ogni volta è così. Un abbraccio, ciao ciao, bacione, ciao.

Ciao Verichina, sono Franco, chiamo la provincia di Treviso. Vorrei ascoltare, se possibile, Sognando di Don Bacci. Grazie, ciao.

Ciao Radio Birichina, sono Erika di Grezzana, provincia di Verona. Vi ascolto in FM e vorrei dedicare a tutti noi una canzone di Michael Jackson, You Rock My World. Grazie.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Ciao Birichina, telefono dalla provincia di Brescia, vi ascolto in FM. Volevo ascoltare una canzone dei Nomadi, Un pugno di sabbia. Grazie Birichina, buona giornata.

Cristina, volevo, sono qua con il mio collega Sandro, Sandras, siamo da Modena e vi ascoltiamo in FM e volevo mettere una canzone di Modern Talking a vostra scelta. Grazie mille, buona giornata.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortice Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
2: Prenota ora la tua vacanza su vortice.com.
3: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.
7: Birichina.
8: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800-651-651.
9: Oggi a Voci del Territorio parliamo di trasporto intelligente con Tommaso Gechelin, founder di Next, azienda padovana che sarà presente al CES di Las Vegas.
10: Buongiorno, grazie mille.
9: Ci vuole raccontare quella che è la vostra realtà di Next?
10: Sì, Next è un'azienda padovana che si occupa di realizzare dei veicoli elettrici modulari. Modulari significa che questi mezzi sembrano, diciamo, una parte di un autobus, una sezione di un autobus, si possono agganciare tra di loro oppure viaggiare separatamente in maniera indipendente. Quando sono uniti tra di loro, ovviamente il veicolo ha una capacità superiore, ma possono anche essere veicoli con diverse funzionalità, diversi servizi che quando vengono uniti insieme funzionano in maniera sinergica. Questo serve sia per modificare l'offerta sulla base della fluttuazione della domanda durante le ore del giorno, quindi in ora di punta ne usiamo 5, in ora di morbida ne possiamo usare anche solo uno, oppure per uno scenario un po' più complesso utilizzarli come una sorta di taxi pooling in movimento. Questi veicoli si organizzano in maniera da agganciarsi e ridistribuire i passeggeri tra un mezzo e l'altro, aprendo le porte che dividono un veicolo dall'altro, anche in movimento, quindi creando una sorta di network di veicoli che in maniera intelligente riescono a ottimizzare sia il traffico sia i consumi.
9: Grazie e buona giornata.
10: Grazie mille.
8: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800-651-651.
11: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
20: Berichina. I grandi di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

0: Valentino ha graffiato per voi Felix Barbieri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18.30.
2: Buongiorno, buongiorno Birichina, è arrivato Angioletto. Volevo salutare il cuoco di Vigevano, il grande carrozziere Pietro che è alto 1,20 m. Salutare la Dudina e i miei colleghi, il Franzo e Filippo Rossella. La canzone in questione è di Rock Avvoltoio. Ascoltiamo dalla provincia di Milano. Dudino, cucina bene per domani sera. Ciao Dudini.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 7366 770.

0: l'ultima chiamata prima dell'estate.
1: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Birichina.
3: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Drupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e Alvio ed Elena.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: La BM Steel da anni veicola un grande prodotto che è il gel della BM Steel. Il gel, quello tonificante all'arnica.
5: Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
4: Bergamo 035 83 17 91. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
8: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
10: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.

Buongiorno Radio Vicina, sono Caterina di Strana, in provincia di Treviso. Vi ascolto in FM. Mi piacerebbe molto ascoltare una canzone di Fausto Leali, Amo Tutto, e vorrei dedicarla anche ai miei cugini che ho trovato alla sagra del mio paese, Laida, Giorgio, Luigino e Fortunato. Grazie Vicina, buona serata a tutti, grazie, ciao, ciao.

0: fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Buongiorno Birichina, vorrei dedicare la canzone La notte dell'addio a tutti gli alpini del gruppo Alpini Birichiniano. Sono Luciano da Tor di Scosa. Siccome che non sono alla donata, vorrei fare una dedica. In particolare voglio salutare anche Guerino e Gianico di Teora. Ciao Birichina, grazie mille. Io sono in cantina che sto travasando. Ciao Birichina.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Birichina.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Drupi, Mal, Michele, I Los Locos, Roberto di Birichina e Alvio ed Elena.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Amici di Radio Birichina, ciao da Giovanni Zani. Attenzione, siete pronti per la crociera di Radio Birichina, una vacanza da sogno dall'11 al 18 di ottobre a 1165 euro a persona in cabina doppia. Prezzo bloccato fino all'8 di maggio. Tutte le informazioni le avrete telefonando in orario ufficio allo 0423 7367. Un bel giro, si partirà da Livorno per puntare Marsiglia, Barcellona in Spagna, La Goulette Tunisia, poi a Palermo, Napoli e ritorno a Casina. Navigheremo con Roberto di Radio Birichina, con Michele, con Mal, Drupi, i Los Locos e tantissimi altri. Insomma, un sacco di amici che viaggeranno con noi per allietare i nostri momenti di svago a bordo di questa nave assolutamente fantastica. 1165 euro se prenoterete entro l'8 di maggio. 0423 7367. Direzione tecnica prima rete, viaggi e vacanze di Padova.

col Giusy, telefono in FM da Piacenza. Vorrei ascoltare per favore la canzone di Alain Barrière di Gros. Grazie mille, ringrazio la ragazza dello spazio, è gentilissima. Buon fine settimana a tutti, ciao, grazie.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri?
2: Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. RomanaPiscine.it.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Birichina.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Lupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e Alvio ed Elena.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
6: Time. Ora. Sono le 16:02.
7: Radio Birichina Traffico.
8: Buon pomeriggio. Sull'autostrada 1 ci sono rallentamenti per traffico intenso fra Calenzano e Bivio A1, variante di Valico in direzione di Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Rallentamenti tra Bivio A1, diramazione Roma Sud, e Valmontone verso Napoli per traffico intenso. In A4, code in uscita Sesto San Giovanni provenendo da Brescia. Code a tratti tra Monza e Sesto in direzione Torino e tra Nodo di Pero e Milano Est verso Brescia. Coda in uscita anche a Bergamo provenendo dal capoluogo lombardo per traffico intenso. Sulla A7 un chilometro di coda fra Isola del Cantone e Busalla per i lavori in corso. Sulla A8 coda per lavori tra Castronno e Cavaria. C'è coda poi tra il bivio con la D08 diramazione Gallarate Gattico e Gallarate Nord in direzione Varese. In A13 3 km di coda fra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud per un veicolo in avaria. Siamo sulla corsia verso Bologna. Coda anche tra Bologna-Casalecchio e il raccordo con la A14 in direzione di Firenze. La A22 ci sono 2 km di coda per traffico sostenuto fra Carpi e Bivio con l'Autosole. Infine Roma sulla A24, code fra inizio Complanare e Bivio Grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Code tra il bivio della A24 tangenziale est e inizio Complanare in direzione del Grande raccordo e coda tra Portonaccio e Bivio con la A24 tangenziale est. Buon viaggio!
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
16: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12.
18: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Ciao, sono Francesco da Bologna, sto andando a trovare la mia fidanzata Vanessa Cerviano del Friuli e le dedico Bologna è una regola. Vanessa.

0: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
1: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
3: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
5: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
6: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Vuoi Radio Birichina? Chiama alla tua festa con un format incredibile. Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770.
1: Sì, sono Sergio, chiamo dalla provincia di Vicenza. Mi piacerebbe ascoltare la canzone Anche per te di Lucio Battisti e dedicarla a tutte le donne in ascolto. Ciao a tutti, grazie.
2: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè.

0: Radio Birichina. Radio Birichina.
1: No problem.
2: Birichina, buonasera, chiamo dalla provincia di Udine e vorrei ascoltare Otto Romanza. Vi ringrazio, alla prossima, buonasera.

0: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
1: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
0: L'ha applicato da sola?
1: Ma certo, pennello, polso e voilà!
0: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Oggi è il quinto anniversario del 39esimo compleanno di mia moglie. Radio Birichina, auguri!
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzo Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzo Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Birichina.
2: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Drupi, Mal, Michele, I Los Locos, Roberto di Birichina e Alvio ed Elena.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
2: A partire da 1.165 euro hai pensione.

0: completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367, direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Vuoi il gel a casa tua nel giro di un paio di giorni? 035 83 17 91 BM Steel, due flaconi, 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.

0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Dalla provincia di Bologna chiedo per cortesia, se è possibile, un pezzo di Giorgio Alighieri, quanto t'amo.

0: Birichina, sono Federico e sono con un mio amico Sebastiano. Siamo a Bologna e stiamo andando a Cesenatico per un torneo di calcio. E vorrei ascoltare Che fastidio di dito nella piaga. La dedichiamo ai nostri mister che sono dietro di noi. Grazie.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Buonasera, birichina, sono Franco da Castello Arquato, Piacenza, vi ascolto in DAB. Vorrei ascoltare gentilmente Annalisa dei New Trolls. Grazie, buona serata, grazie.

0: canzone è una dedica? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 16 e 58 minuti.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
5: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
6: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Birichina.
7: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Drupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto Di Birichina e Alvio ed Elena.
6: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
7: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
6: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Non l'hai memorizzato? Il numero della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa tua, 38 euro, 035 83 17 91.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buon pomeriggio, seconda giornata del segretario di Stato americano Rubio in Italia. Lo hanno incontrato Meloni e Tajani per rinsaldare il patto Italia-Stati Uniti. Mattinata alla Farnesina dal suo omologo, poi nella sede del governo per un faccia a faccia con la Premier. Ieri c'era stato l'incontro in Vaticano con Papa Leone XIV. Ecco quanto ha detto il ministro degli esteri Tajani dopo l'incontro.
2: Ho ribadito la disponibilità dell'Italia ad essere presente con la nostra marina militare una volta raggiunto un cessato il fuoco stabile per lo sminamento e la garanzia di libertà di navigazione.
1: Rubio è poi ripartito in direzione degli Stati Uniti dall'aeroporto di Ciampino poco dopo le 15. E Papa Leone è stato oggi a Napoli e a Pompei per il primo anno del suo pontificato. Ha nuovamente lanciato un appello alla pace, ha detto basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte. Ora a Palermo l'inchiesta sulla sanità siciliana. Cuffaro ha chiesto di patteggiare a 3 anni, la procura ha dato il consenso. La richiesta di patteggiamento è arrivata in udienza preliminare davanti al giudice che ora dovrà decidere sulla richiesta di 8 coimputati dell'ex presidente della regione. Tennis agli internazionali d'Italia, Arnaldi accede ai 16esimi di finale. Seguiranno le partite con Darderi, Musetti, Coccialetto, Basiletti e Grant. Domani l'esordio di Jannik Sinner. È tutto, buon pomeriggio.
3: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi. Birichina.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
11: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Che bello, buon pomeriggio amici di Radio Birichina, un ciao da Roberto a tutti voi. Oggi è una puntata speciale perché ricordiamo un grande amico di Radio Birichina, ma anche un grande amico personale, il grande Italo Ianne, famosissimo in Italia e non solo. Abbiamo il piacere di avere suo nipote. Ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: Dai, presentati e dimmi... dimmi quale gioia ti dà ricordare Italo in questa grande serata che hai organizzato.
2: Allora, io sono Stefano Ianne, sono il figlio del fratello di Italo, Michele. E con Italo abbiamo condiviso molte cose, addirittura abbiamo vissuto anche assieme, io e lui. Io faccio cose molto diverse, ma insomma sono un professionista della musica anch'io, quindi so che tutti gli artisti non vogliono essere dimenticati. Italo ha fatto delle cose insomma molto interessanti, è riuscito ad arrivare al successo 3-4 volte. Mi dà gioia sapere che lui aveva tante persone che gli volevano bene, a parte te Roberto, ma insomma.
1: Ma Stefano, scusami se ti interrompo, io tuo padre l'ho conosciuto alla cena per i suoi 80 anni di Italo, eh?
2: Ah, a Bologna, sì.
1: Esatto, ma papà vive a Roma e tu vivi a Roma o qui in Veneto?
2: No, allora, papà vive a Roma.
1: Ah, ecco, ricordo bene quindi, sì.
2: Sì. Bene. E ci sta ascoltando.
1: E lo salutiamo, come si chiama il papà?
2: Sì, Michele.
1: Signor Michele, buongiorno o buona serata ormai, dai, è ben sintonizzato, un abbraccio forte a lei, ricordo benissimo l'incontro fatto a Bologna qualche anno fa. Che bello.
2: Io invece vivo in Spagna, vivo a Valencia.
1: Ah.
2: Valencia, mi occupo di musica, sono un compositore per il cinema e la televisione, quindi
1: bene.
2: Questo di mestiere, diciamo. Quindi sono cose un po' diverse da Italo, perché Italo era proprio un cantautore. Però, insomma, ci siamo frequentati tantissimo. Noi, diciamo, le tre persone che hanno frequentato Italo di più sono Assunta, mia cugina, che è la figlia di Roberto invece dell'altro fratello, che l'ha accudito generosamente anche nell'ultimo periodo che non stava bene. Poi c'è Franco Fasano, che credo sia il
1: lo conosciamo benissimo, è un suo carissimo Italo, collaboratore, ma anche e soprattutto amico, certo. È vero.
2: Sì. E poi io, perché appunto sono quello che ha vissuto di più con lui, per vicinanza anche artistica, diciamo, da quel punto di vista. Tra l'altro sia Franco che Italo sono due vincitori di Sanremo, quindi
1: esatto,
2: dimentichiamo esatto. Questa cosa, sono due vincitori, lui Fasano con Ti lascerò e Italo con Ciao cara come stai.
1: E non solo, poi hanno fatto poi per le ali hanno fatto anche Io amo, non dimentichiamolo.
2: Io amo, che è un sempreverde.
1: Esatto, sempre attuale, è vero. Senti, comunque, Stefano, siccome il tempo è sempre tiranno, vogliamo dire quando è la serata e dove?
2: Allora, la serata è il 13 maggio, quindi questo 13 che dovrebbe essere un mercoledì.
1: Esatto.
2: Dalle 18:30 in poi, e quindi si cominceranno a fare delle piccole attività di conoscenza fra le persone che conosceva Italo, e poi si può cenare, bisogna prenotare perché evidentemente ci saranno molte persone, ed è in via Fratelli Bandiera 8 a Mestre, sostanzialmente a Marghera, al locale Al Vapore.
1: Quindi prendete nota, Al Vapore, ristorante e disco bar in quella sera, con il grande appuntamento per la cena per ricordare il nostro carissimo amico Italo Ianne. Allora Stefano, ma potevamo far ascoltare un pezzo tuo musicale, porco cane, ci abbiamo pensato.
2: Va bene, ma
1: allora per cercare Stefano, per cercare le tue musiche, come bisogna fare Stefano?
2: Ma basta cliccare il nome su internet, viene fuori un po' di roba, insomma. Stefano Ianne.
1: Bene. Stefano, è stato un grande piacere. Adesso vorrei che tu presentassi una canzone che ti ricorda di tuo zio. Dai, scegli tu cosa vuoi.
2: Sì. Allora, io mi ricordo bene e racconto un piccolo aneddoto velocissimo. Ciao cara, come stai? Del Festival di Sanremo 74. Mi ricordo che avevo 11 anni e la vidi con i miei nonni in diretta televisiva, e mi ricordo che ci fu lo spareggio Domenico Modugno Iva Zanicchi, e nel momento in cui Domenico Modugno si levò la giacca e la girò in alto, capii in quel momento che non aveva il brano abbastanza forte per vincere. Ah. E quindi fece un po' uno show, e in quel momento io, pur essendo piccolo, avevo capito che Iva Zanicchi aveva vinto, ecco.
1: Quindi ascoltiamo stato... Iva Zanicchi, quindi non Italo Ianni adesso, lo ascoltiamo come, no, come, no, autore.
2: Come autore, come autore,
1: come autore, sì, perfetto, come autore. E domattina
2: è un brano,
1: la stavo dicendo, scusami, domattina però faremo un brano suo invece come cantante, sì, oltre che autore, va bene?
2: Assolutamente, assolutamente.
1: Ah, spieghiamo a Stefano che domani mattina abbiamo un altro bell'ospite. E nella puntata, sì, delle 8:40 di domani mattina abbiamo con noi un grandissimo amico, da sempre, di Italo, no?
2: Certo, Franco Fasano.
1: Bravissimo.
2: È stata una persona molto, molto vicina a Italo e che mi pregio della sua amicizia.
1: Bene, seconda perla.
2: Ringraziarvi comunque di questa.
1: No, il piacere è nostro, perché... il piacere è nostro che tu abbia pensato a noi, Stefano. Un grazie e ci vediamo a cena, senz'altro, va bene?
2: Perfetto, perfetto. Ciao,
1: grazie. Grazie. Allora, grazie, tu hai annunciato la prima perla, io annuncio la seconda. È un brano bellissimo di Brian Auger, almeno per chi ama la musica un po' rockettara. Sì. I Want to Take You Auger. Questo è il brano, secondo, sì, brano perla di questa serata. Da Roberto, sì, e da Stefano Ianni è tutto. Buona serata a voi, ciao!

Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.

0: Ciao Birichina, sono Mirella dalla provincia di Rovigo, ascolto in FM. Volevo dedicare alla mia famiglia una canzone della Vanoni. La dedico anche a tutti quanti, ai Birichini e a voi. Ciao Birichina grande, ciao ciao ciao ciao.
1: Sento il

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.

0: ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl, vale davvero.

0: consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

0: nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Berichina. Mi piace che ha lo stesso volto, sia quando lo guardo che quando mi volto. Radio Birichina, sincera fino all'ultimo respiro. Birichina.
8: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Birichina.
2: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Drupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e Alvio ed Elena.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
2: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Antonio dalla provincia di Mantova. Volevo ascoltare per cortesia la canzone di Max Pezzali, grazie mille, a dedicarla ai gran cardiologi dell'ospedale di Carlo Poma che hanno salvato in extremis mia moglie Patrizia alla fine del 2023. Adesso sta bene con limitazioni naturalmente. Un grandissimo ringraziamento anche ai cardiologi che la seguono nei vari appuntamenti di controllo e fanno il loro lavoro con passione e disponibilità. Grazie davvero. E anche un grande abbraccio a tutti i cardiologi d'Italia che hanno il difficile compito di salvare la vita. Gran medici e gran uomini. Grazie, una buona serata a tutti, ciao!

sono Laura di Saronni. Volevo per cortesia sentire Ricky Gianco, Ti cercherò. La dedico a tutti i miei cari. Grazie, buona giornata. Ciao ciao.

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

Ciao Radio Birichina, sono Nicolas, in provincia di Varese. Vorrei dedicare una canzone, Monna Lisa di Mango, al mio fidanzato Christian. Ti amo Christian.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 17 e 58 minuti. Berichina.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Quando hai un problema con la tua auto, un graffio sulla carrozzeria, una revisione da fare, un guasto improvviso o magari è tempo di cambiare i pneumatici, a Roma c'è un posto che pensa a tutto. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra. Un'unica struttura per carrozzeria, centro revisione, officina meccanica e sostituzione pneumatici. Professionisti affidabili, soluzioni giuste. Prima di tutto, passa da noi a Roma Nord. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra, in via Falcade 48, autocentrosaxarubra.it.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Ultima chiamata prima dell'estate.
7: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
9: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
1: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
10: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La premier ha definito il confronto ampio e costruttivo su numerose questioni, dai rapporti bilaterali Italia-Stati Uniti alla crisi in Medio Oriente. Visita a Pompei a Napoli per Leone XIV in occasione del primo anno di pontificato nel capoluogo campano, accolto dal vescovo Battaglia e tre ausiliari. Il pontefice ha anche baciato l'ampolla che contiene il sangue di San Gennaro. Calcio a Brescia, ultimo commosso saluto a Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparso mercoledì. Eri un grande uomo, un vero interista, l'ultimo messaggio scritto su uno striscione dai tifosi dell'Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
12: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
13: Berichina. Dare infinite possibilità è controproducente. Alcune delusioni non fanno che ripetersi. Sono malattie incurabili. Radio Birichina non delude mai. Parola di Lupetto. Birichina.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere.
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Attenzione! C'è una buona notizia!
0: Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
15: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
16: Salve!
17: Ah, lei, ho un problema, sa?
16: Cioè?
17: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
16: Per 10 anni non le darà più fastidio.
17: Ha 6 balconi e un terrazzo!
18: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
21: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
22: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
23: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
24: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
22: Perché se non Dighi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

0: ricca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ciao, siamo Francesca Elena da Feletto, vi ascoltiamo in streaming. Potremmo, se non è passata la canzone dei Pink Floyd, sentire The Wall. A tutti gli studenti, manca solo un mese, dai.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655. 0423 73 6655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Ciao Radio Milichina, sono Silvana da Bergamo e vorrei sentire, se siete così carini, Eclisse di cuore, che è la mia canzone che io amo tantissimo. Grazie Radio Milichina, un bacione a tutti, grazie.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: Berichina. Richiedi la tua canzone adesso, sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Birichina.
2: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Drupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina,

0: e Alvio ed Elena.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
0: A partire da 1165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
4: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
5: Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi Samuel Valeri.

Ciao, da Solferino, provincia di Mantova. Oggi 8 maggio è la ricorrenza della nascita di Henri Dunant. Grazie. Vorrei ascoltare una splendida giornata di Vasco Rossi.

Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 19 e 0 minuti. Birichina.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Ultima chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
6: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
1: Le notizie di Radio Birichina.
9: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca: un femminicidio è avvenuto a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata uccisa a coltellate in un appartamento alla periferia della città. A chiamare i soccorsi il marito della vittima, un macedone, che dopo aver ammesso il delitto è poi fuggito. L'uomo è stato poi arrestato alcune ore dopo. Emergono nuove intercettazioni nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. In un audio il padre di Andrea Sempio dice alla moglie: il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu. Sempio, sulla telefonata con la vittima, afferma: è stata bella cattiva, ha messo giù il telefono. E l'avvocato Catariotti, legale di Sempio, dice che l'audio non è chiaro e che la trascrizione sarebbe stata interpretata in maniera acritica. Lo staff del legale, ha detto lo stesso Catariotti, sta effettuando la copia con l'estrazione dei file audio in questione. La visita del Papa a Pompei, a Napoli, all'omelia nel pomeriggio, nella messa in piazza del plebiscito nel capoluogo. Il pontefice ha definito Napoli perla del Mediterraneo, la città segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie. Ennesimo appello del pontefice alla pace nel mondo. Oggi il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio ha definito il confronto ampio e costruttivo su numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti alla crisi in Medio Oriente e in Ucraina. Il calcio, infine, l'anticipo tra Torino e Sassuolo dà il via questa sera al programma della 36esima giornata in Serie A. Allo stadio Grande Torino si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
0: macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
11: Birichina. Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
13: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
16: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

0: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
1: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri? Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
4: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti inadeguati al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
9: Rifiuto.
8: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
9: Rifiuto.
8: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
9: Rifiuto.
8: Colpo di scena, rifiuta tutto.
9: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

0: Ciao Bellichina, chiamo dalla provincia di Vercelli. Vorrei sentire, se è possibile, con un amico vicino di Mingardi e Bono. Grazie, ciao, ciao.
1: Cosa c'è che non va? Chi si legge negli occhi? Anche io alla tua età.

0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770. 393 7366 770. Birichina.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
2: Da Carrefour, 96 ore scontate.
3: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, un chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour. Birichina.
4: Perdona sempre i tuoi nemici. Niente li fa arrabbiare di più. Radio Birichina, pace e bene.
5: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
8: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: qui a Radio Trichine, sono Vincenzo, chiamo da Bologna e volevo ascoltare la canzone di Renato Zero, Spalle al Muro. A te.
1: Spalle al Muro.

0: babà, baciami piccino sulla bocca piccolina e...
1: Richiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393 7366 770.

Buonasera Radio Birichina, sono Gilda da Padova. A me piacerebbe sentire Zucchero con Miserere. Vi ringrazio tanto e vi auguro una buona serata. Ciao ciao.

ciao, siamo Stefano, Giorgio, Matilde, Lorenzo, stiamo andando alla Dunate degli Alpini, siamo in autostrada, in macchina, vorrei sentire la canzone di Baccini, Genova Blu. Ciao e viva gli Alpini!

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 19 e 59 minuti. Birichina.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
1: Le perle di Roberto, preziose e rare. Weekend
6: special. Ma cosa sta succedendo qua? Mi rubate pure le perle, non ci posso credere. Anche voi avete il baulotto con le perle? Bene, allora condividiamole con tutti gli amici ascoltatori di Radio Birichina. Vi lascio il posto veramente, ma attenzione, soltanto la domenica.
1: Sul sito e sull'app di Radio Birichina potrete proporre le vostre perle e presentarle ogni domenica alle 8:40 e alle 17:10.
6: Ma cosa aspetti? Corri su birichina.it.

0: Radio Birichina Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Birichina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Sulle regioni settentrionali transitano un po' di nuvole in prevalenza alte stratificate nelle prossime ore, ma senza grandi conseguenze per un fronte nordafricano che interessa principalmente il centro-sud. Un po' di variabilità è attesa però sui rilievi Alpi e Prealpi, con qualche isolato fenomeno al pomeriggio. Sabato ancora tempo buono, prevalenza di sole e temperature in aumento, massime anche fino a 25-26 gradi sulla pianura padana. Poi invece domenica peggiora per il transito di un nuovo fronte che porterà nuvole diffuse e delle piogge. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buonasera a tutti i birichini, sono Matteo da Ferrara in FM. Mi fate sentire Amore di plastica di Carmen Consoli? Grazie e buona serata.

0: Ecco, finito. E ora?
1: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
5: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
6: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
7: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Perché soffrire? Perché soffrire i crampi? Perché soffrire la pesantezza, la stanchezza, le gambe pesanti? Possiamo allontanare, togliere tutto questo con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 il prezzo, 38 euro. E allora cosa fare? Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
11: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che

ascoltare di Antonello Venditti, grazie Roma. Sono Massimo, chiamo da Milano e vi ascolto sempre in FM. Un abbraccio a tutti voi.

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco. Berichina.
4: La vita di una persona puntuale è un inferno di solitudini immeritate. Radio Birichina, puntuale, ma sempre in compagnia. Birichina.
5: Quando hai un problema con la tua auto, un graffio sulla carrozzeria, una revisione da fare, un guasto improvviso o magari è tempo di cambiare i pneumatici, a Roma c'è un posto che pensa a tutto. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra. Un'unica struttura per carrozzeria, centro revisione, officina meccanica e sostituzione pneumatica.

0: tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
1: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
2: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770.

Ciao Radio Birichina, Marco della provincia di Modena, è un po' che non ci sentiamo, che bello ritrovarci e vi volevo richiedere una canzone di Al Jarreau, la sua versione di Your Song di Elton John. È una versione spettacolare che amo particolarmente, la dedico a tutti i birichini e le birichine all'ascolto, oltre che a voi stessi. Ciao, buona serata!

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

0: birichina.
1: Time. Ora. Sono le 21 e 0 minuti.
2: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: La partenza giusta?
5: No problem! Sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina!

0: C'è una canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393-7366-770. Birichina.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: Birichina. Radio Birichina. New Song.

0: prima rete viaggi e vacanze di Padova.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina.

0: Ciao a tutti, sono Nando da Bologna. Vorrei dedicare al mio collega e amico Pasquale La Noia di Angelina Mango. Grazie a tutti e buon weekend birichino. Pa, pa, pam.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

0: Che bel terrazzo!
1: Grazie!
0: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
0: Allora lo consiglio al vicino.
1: No!
0: Perché?
1: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
0: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Molte volte si sorride e si fa finta di nulla, ma dentro solo noi sappiamo come stiamo. Radio Birichina, l'importanza di una carezza. Birichina. Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arbor Essence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arbor Essence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
5: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Birichina.
6: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Drupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e Alvio ed Elena.
5: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
6: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
5: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolato. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
9: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.
1: Da Treviso, graffia per voi, Samuel Valeri.
0: Su Radio Birichina, graffia per voi, Samuel Valeri.

0: Stefano dalla provincia di Roma, vorrei dedicare alla mia famiglia 16 marzo di Achille Lauro con la Pausini, grazie Birichini.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

La tua canzone preferita ti sta aspettando su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. Fai la tua richiesta e preparati a sentire la musica che ti fa vibrare. Radio Birichina è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.

Buonasera Radio Americhina, chiamo da Comacchio Ferrara e vorrei ascoltare la canzone di Mina, Buttalo Via, e vi auguro una buona serata a tutti i birichini.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 21 e 57 minuti. Berichina.
2: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
4: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Birichina.
5: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Drupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e Alvio ed Elena.
4: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
5: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
4: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: La quantità di lavoro è la stessa, quindi decidi per il meglio. Radio Birichina, il lavoro è tanto, ma la forza anche.
1: Birichina. Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
3: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
2: L'ha applicato da sola?
3: Ma certo, pennello pure! Forse è uguale!
2: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
1: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
5: Birichina. Radio Birichina. New Song.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri? Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
9: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
10: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 7366 770.

Quelli che la siamo dalla provincia di Milano, volevo sentire la canzone di Massimo Ranieri che bruciasse la città. Vi ringrazio molto e buona sabato e domenica, buon weekend e tante buone cose. Grazie ancora. Grazie.

0: fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Buonasera Radio Birichina, sono Massimo, vi chiamo da Mestre, vi ascolto in FM, vorrei ascoltare il nuovo singolo di Francesco Gabbani, Summer Funk. Grazie, buona serata.

0: 10% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
5: Birichina. Ultima chiamata prima dell'estate.
6: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Ciao Radio Birichina, volevo dedicare una canzone di Sting al mio amico Claudio che mi ha fatto conoscere voi. Ciao, sono Elena e chiamo da Ravenna e vi ascolto sulla radio. Ciao.

0: Marichina.
1: Time. Ora. Sono le 23 e 0 minuti. Marichina.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto, da 30 anni.

0: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Birichina.
1: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Drupi, Mal, Michele, i Los Locos, Roberto di Birichina e Alvio ed Elena.
0: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
1: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
0: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: Si dice che alcune persone non impazziscono mai. Che vita veramente orribile devono vivere. Anche nei momenti più difficili, Radio Birichina è con te. Birichina.
1: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
2: Perché se non dighi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: Quando hai un problema con la tua auto, un graffio sulla carrozzeria, una revisione da fare, un guasto improvviso o magari è tempo di cambiare i pneumatici, a Roma c'è un posto che pensa a tutto. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra. Un'unica struttura per carrozzeria, centro revisione, officina meccanica e sostituzione pneumatici. Professionisti affidabili, soluzioni giuste. Prima di tutto, passa da noi a Roma Nord. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra, in via Falcade 48, autocentrosaxarubra.it.
1: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
2: Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
4: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Da Roma, graffia per voi, Robert DJ. Questi sono i graffi di Radio Birichina. Graffia per voi, Robert.

0: raffiato per voi Felix Barbieri.
1: Su Radio Birichina, graffia per voi Samuel Valeri.

0: con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50. Radio Birichina.
1: Time. Ora. È mezzanotte e un minuto.

0: Weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Birichina. Radio Birichina. New song.

I migliori inizi arrivano dopo le peggiori fine. Abbiate fiducia sempre e in sottofondo la musica di Radio Birichina.

ascolto. Questa è Radio Birichina. Ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe. Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di una

0: anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

Avete mai visto le onde arrendersi? Non fatevi mai travolgere dalla paura e dall'insicurezza. Imparate dalle onde e magari in sottofondo Radio Birichina.

Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.

0: le perle di Roberto, preziose e rare. Weekend
1: Special. Ma cosa sta succedendo qua? Mi rubate pure le perle, non ci posso credere. Anche voi avete il baulotto con le perle? Bene, allora condividiamole con tutti gli amici ascoltatori di Radio Birichina. Vi lascio il posto veramente, ma attenzione, soltanto la domenica.
0: Sul sito e sull'app di Radio Birichina potrete proporre le vostre perle e presentarle ogni domenica alle 8.40 e alle 17.10.
1: Ma cosa aspetti? Corri su birichina.it.

prima volta in palestra ho fatto 2 ore sulla panca. Poi mi hanno svegliato che dovevano chiudere. Buonanotte, gente. Radio Birichina, no problem.

0: noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina.
1: Ero molto più felice, sai chi me lo dice?

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: non invidiate, applaudite e poi fate di meglio. Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

0: la passione, lo stile, il movimento di Radio Birichina. Passione, lunga una notte.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

La vita è come la box. Devi cercare di rimanere in piedi, di incassare il colpo e imparare a vivere con le cicatrici. Radio Birichina. No problem.

0: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Allora amici, all'ascolto, mi raccomando, c'è un modo incredibile per sentire tanto, ma tanto meno dolore.
2: Il gel della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando...
1: Ma solo per oggi, solo per oggi, chiamando lo 035
2: 83
1: 17
2: 91.

se ne va della vostra vita non crea vuoti, ma spazi. Su Radio Birichina diamo spazio alla bella musica. Sempre.